Le luci di un aereo si confondono con le stelle, mentre cerco di seguire la via delle mie scelte, e la cenere di sigaretta illumina la notte. Una luna solo mia, una luna come poche volte. Questa melodia che tocca la mia pelle,

con il respiro delle stelle, la mia luce viaggerà altri mille anni, questa vita.

sono sceso per guardare l'alba fredda sopra i monti, dove tutto cominciò.